0: grazia. Voi chi siete?
1: Io chi sono?
0: Non lo so.
1: Non lo sapete?
0: Quasi no.
1: Non lo sapete?
0: Quasi no.
1: Quel che padre non è padre,
0: ma ne parete sorelle.
1: Era vedova mia madre,
0: ma fu madre ancora di quelle.
1: Questo padre pien d'orgoglio, questo padre pien d'orgoglio.

0: Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?
1: A ponente dalle vante, a scirocco e tramontana, non lo faccio sulle stampe.

0: belle. Son tutte papà, son tutte papà.
1: Bestia, attento, ti scostati.

0: che della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.
1: E mi guarda sospirare di mia madre, come un bene scatto.
0: Dico bene.
1: E mi guarda sospirare di mia madre, come un
0: bene scatto. Grazie. Ma finire della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finire della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finire della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.

questo in maiuscole. Bestia, maiuscole. Bravi, così. Noi, don magnifico, tu che parole, dell'antichissimo, monte fiascone, grandi

0: sera. Di più non mesere, per anni 15, nel vino amabile, d'acqua una gocciola, alias Capietu, e strangola. Capietu, strangola, perché eccetera, l'onde eccetera, nell'anno eccetera, parole eccetera, perché eccetera, l'onde eccetera, nell'anno eccetera, parole eccetera.
1: Parole eccetera, e fatto già. Parole eccetera, e fatto già.
0: Ora ficcetelo per la città, ora ficcetelo per la città, ora ficcetelo per la città.